Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

vista, un po' fuori di testa, non è quello che è. Nel mio mondo c'è pieno di sogni, lontani anni luce da questa realtà. E il mio cuore così vagabondo è una giostra continua.

Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Pantani. Roi de Paris. Monsieur Pantani. Merci.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.
2: Comincia la sfida!

E rieccoci on air, carissimi. Allora, sentite, parliamo un po' di overthinking. Ne parliamo spesso, perché insomma è uno dei mali moderni, diciamo così. E che cos'è l'overthinking? Questo pensare troppo, no? Essere sempre collegati, connessi, non staccare mai la testa, essere sempre in qualche modo con la testa che viaggia e non riuscire a fermare la mente. Però ci pensano gli esperti a dare qualche suggerimento. Ci sarebbero 7 abitudini in particolare che aumenterebbero questo rimuginio, no? Questo continuo pensare, e quindi sono delle abitudini da evitare. Ed eccole qua. Allora, innanzitutto partiamo, vediamo se vi riconoscete in qualcuna di queste. Partiamo dal perfezionismo quotidiano, cioè il bisogno di avere tutto sotto controllo. Io sono un po' così, se perdo la brocca, se perdo il timone, inizio a sbroccare un po', quindi questa cosa dovrei tenerla sotto controllo. È meglio un po' di perfezionismo, magari non dobbiamo raggiungere il 10, ci basta un 7 per star bene, quindi l'abbastanza buono in questo caso è tollerabile. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Guarda, io mi rendo conto quando sono su Instagram, che sono lì che magari perdo un po' di tempo, cioè potrei stare ore a guardare stupidate e non perdermi, e non fermarmi mai, no? Mi impongo proprio di fermarmi. Ecco qua, qua dicono che una cosa utile potrebbe essere impostare un timer ogni volta che si apre un'app per darsi un tempo. E al posto dello scroll si può fare un po' di ginnastica invece, che magari è un po' più utile, quei 5 minuti che fanno bene. Altra abitudine micidiale è il continuare a rimandare il "ci penso dopo". Ecco, io questo non lo faccio, preferisco togliermi il pensiero subito, perché almeno poi posso liberare la mente e fare altre cose. Questo è il classico multitasking mentale, cioè fare troppe cose contemporaneamente riduce l'efficienza e farebbe accumulare la stanchezza mentale, quindi se possiamo smazzarsene un poco per volta, ben venga. Svolgere compiti ancora uno per volta allena il cervello a registrare l'apertura e la chiusura di un processo e rimugina meno. L'overthinking, leggo, di solito aumenta la sera a letto nel silenzio, quindi meglio non usare lo smartphone per 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da far spegnere un pochettino anche i pensieri. Dice magari scriversi su un foglio le cose su cui si rimugina, e poi magari sono le azioni da fare domani, tipo una lista, no, della spesa. Scrivere pensieri ovviamente non vuol dire risolverli, ma comunque vederli scritti su carta un po' li ridimensiona, ecco. Insomma, tutte piccole abitudini, no, che sono un po' tossiche, che se andiamo a migliorarle un po' per volta riduciamo questo overthinking e siamo un pochettino più rilassati, perché il problema di questi tempi è che è veramente difficile staccare la testa, siamo sempre presi da mille cose, e quindi rifletteteci su questi consigli, che magari un giorno, uno l'altro, e le cose si rilassano un po', specie nei weekend, quando c'è bisogno di riposare, stare in famiglia e star bene, non perdersi dietro a mille problemi. Hai capito? Io ce l'ho la soluzione per star bene e ridurre l'overthinking. Sentite qua.

E allora, carissimi, qual è il segreto della felicità? Una domanda a cui in tanti cercano di rispondere. Ed ecco qua che arriva una risposta anche da Micro Joyce, una nuova filosofia che ci rimanda alle piccole gioie quotidiane. Parrebbe proprio che il modo migliore per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale sia vivere dei micro momenti di felicità. Ma sapete come si dice, no? La felicità è fatta di attimi che vanno presi, percepiti, gustati fino in fondo. E allora questo è il progetto Big Joy della Greater Good Science Center dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, rilevando come le piccole azioni quotidiane aumentino il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. I micro joys cosa sono? Dei momenti di presenza dal gustare quello che si sta facendo, come bere un caffè o anche ricevere un messaggio affettuoso, no? Che crea un po' di benessere mentale, e che vanno oltre la gioia di compiere un determinato gesto in un preciso momento. Ecco qua, secondo un'indagine italiana della SUOA, commissionata da Starbucks e TUM, per il 64% degli italiani breve vuol dire autentico e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Per voi è così? E allora quali sono per gli italiani le micro joys, le micro gioie quotidiane? Vabbè, il caffè ristretto per il 55%, siamo proprio italiani, seguiti dall'ascolto di musica al 33%. E allora vedi, altro che micro joys, qua su Radio Liscio è tutto un gioco, è tutta una gioia, perché qua la musica arriva di continuo. Piacciono anche le passeggiate, il 29%, una telefonata con una persona cara per il 23%. Le preferenze che sono molto più alte, per esempio, dello scrolling sui social, che comunque è stata scelta dal 27% delle persone, che comunque non è poco. Il tempo che abbiamo a disposizione corre, è veloce, e allora ecco perché bisogna pensare alle piccole gioie, perché ce le perdiamo lungo la strada, no? Le piccole soddisfazioni, alle volte ci dimentichiamo di festeggiare, di gioire, di goderci quel momento. Sta di fatto che gli esperti suggeriscono di disconnettersi un po' dalla realtà per almeno 15 minuti al giorno. È come dire, essere presenti, no, da questa distrazione di massa, forse è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. E allora dai, un po' di micro gioia a tutti quanti voi, ve la posso regalare anch'io con la prossima canzone. E poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ben ritrovati carissimi, rieccoci insieme. Allora, notizia che parla di educazione. Educazione che ci porta in giro per il mondo, però infatti è uscita questa classifica che evidenzia come il Giappone sia il paese più educato al mondo. Ora, non che non lo sapessimo già, ci arrivano diversi video da tutto il mondo che ci dimostrano sempre come loro siano molto più attenti, molto più puliti, educati, rispettosi. Io ho sempre presente i video dallo stadio, no? Quando c'è una squadra giapponese che gioca, rivedi sempre i tifosi che si fermano a tirar su le bottigliette, le cartacce. Sono proprio un esempio da questo punto di vista. E questa indagine l'ha realizzata questa Remit Lee su migliaia di persone in diversi paesi, misurando proprio la cortesia attraverso le esperienze dirette, quindi valutando i comportamenti come il rispetto, la comunicazione, l'attenzione verso gli altri. E come dicevamo, al primo posto, ma proprio a mani basse, c'è il Giappone, perché qua proprio l'educazione è proprio parte integrante della cultura, no? Come vi dicevo, si vede anche nei gesti, l'inchino, il linguaggio formale che hanno, insomma, è proprio così. Subito dopo si trova il Canada, noto per l'approccio accogliente. Ora, io ho avuto un'esperienza recente in Canada, perché nel mio viaggio tornando ho messo i piedi nel Canada, perché il mio volo faceva tappa a Vancouver, quindi insomma la mia esperienza al Canada è limitata lì. Quello che posso dirvi è che hanno voluto $7 di ingresso soltanto per dirci ciao, perché era un transfer, non ho neanche messo i piedi sul suolo canadese effettivamente, però per passare in Canada sono $7 di tassa per passare, quindi non lo so se sto secondo posto è proprio meritato, no, sto scherzando. Comunque anche il Canada è noto per l'approccio accogliente, la tendenza a scusarsi, in generale è un paese, come dire, molto sportivo, molto votato alla natura, all'educazione, quindi mi piace. Tra le nazioni più educate poi c'è anche la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, e la Germania, pensa un po', dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. In generale l'indagine evidenzia come in Europa molti paesi rientrino stabilmente nelle prime posizioni globali, quindi insomma tutto sommato non siamo male. L'Italia non è citata in questi dati che ho qua davanti, però insomma a vederci così non è che mi sembriamo proprio il paese più educato del mondo. Comunque si fa sempre in tempo a migliorare, capito? Va bene cari, l'educazione passa anche attraverso la buona musica e il rispetto per quelle sette note che fanno così tanto per noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

vacanzieri, notizia leggera per avviarci verso la conclusione della nostra giornata. E vi parlo di vacanze perché tra le varie soluzioni di cui ogni tanto parliamo, no? Per vedere posti diversi, per spendere qualcosina in meno magari, o vedere dei posti che nemmeno conoscevamo, c'è sicuramente la soluzione del campeggio. Hai capito? E vengono fuori i dati di Eurostat che confermano come siano sempre di più le persone che amino il campeggio. Da una parte è una soluzione un po' più economica, dall'altra è proprio una scelta, no? Qualcuno lo definisce un desiderio di libertà, il contatto con la natura, la libertà proprio di potersi muovere da una parte o dall'altra. Sta di fatto che Eurostat conferma che il numero di notti trascorse nei camping continua a crescere, segno di un cambiamento profondo nelle abitudini dei viaggiatori. Tra giugno e agosto si registra il picco delle prenotazioni e la stagione si sta anche allungando, perché comunque già in primavera tarda, cioè in questo periodo per intenderci, ci sono già moltissime prenotazioni. A guidare questa tendenza c'è la Francia, proprio leader indiscussa del settore, ma subito dopo troviamo l'Italia, e piace perché c'è un clima favorevole, bellezze naturali, tradizioni turistiche. Anche la Germania piace molto. Io in effetti non era in campeggio ma era in camper, l'esperienza in camper la feci in Germania perché è un'occasione per visitare dei posti dove magari non ci vai apposta, però inserendoci un bel giro con il camper allora tocchi diverse tappe molto carucce. E questo appunto infatti dice l'efficienza è alta non soltanto per chi è in campeggio ma anche per chi è in camper o in caravan. Giù dal podio ma comunque in ottima posizione anche paesi del nord Europa come Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, dove il campeggio è proprio parte integrante dello stile di vita, e allo stesso tempo mete come Croazia e Austria attraggono per le loro caratteristiche specifiche, capito? Il mare cristallino per esempio per la Croazia e i meravigliosi paesaggi alpini austriaci. Insomma carissimi, è un'ottima soluzione quella del camping, del campeggio, meno impegnativa da un punto di vista, molto impegnativa dall'altra perché ti devi portare dietro un sacco di roba, essere molto organizzato, però è tutto lì con te, no? Quindi una volta che parti vai, e se ti viene voglia di fare qualche tappa, chissà. Ma avete scelto il campeggio per la vostra estate? Ne parleremo, perché sicuramente qua è tempo di tirare le somme, perché con quanto aumentano i prezzi è il caso di scegliere o no?

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Di Radio Liscio, le estati, i viaggi di Radio Liscio che trovate su Viaggi e Cultura. Tutti insieme si parte per delle vacanze a suon di Liscio, di orchestre, di tanta buona musica e poi le Radio Liscio Summer Tour che stiamo allestendo per l'estate che verrà venendo nelle vostre piazze. Signori, rimanete aggiornati su tutto il nostro mondo attraverso i nostri social network, Facebook o Instagram, basta scrivere Radio Liscio. E adesso le news.

spazi verdi non sono più un lusso, ma fanno ormai parte nelle nostre città della qualità della vita, no? Parlavamo poco prima di City Life a Milano, dove appunto c'è questa wave, quest'onda, in un contesto assolutamente molto moderno, con spazi verdi, quelli del centro di Milano, e poi anche un contesto, insomma, molto sostenibile. E il time out queste cose le valuta. È da qui che parte l'analisi del 2026, che ha coinvolto 24.000 residenti in 150 città, per capire quanto sia facile vivere bene a contatto con la natura. Quindi questo rapporto con l'importanza e del verde in città, naturalmente, ma soprattutto del verde intorno, quanto più verde riescono a offrire e integrare parchi, alberi di biodiversità nel tessuto urbano. La città più verde in assoluto è Bath, siamo nella campagna delle Cotswold, siamo in Inghilterra, grandi parchi storici e piccoli angoli naturali, insomma molto verde, sempre più sostenibile. Poi c'è Chicago, pensate a Chicago, 89% grattacieli e natura convivono alla perfezione, con oltre 600 parchi come il Wild Mile, un ecoparco galleggiante unico al mondo. Terzo posto c'è Montreal, il verde nel DNA della città, a partire dal Mount Royal, tra boschi, laghi e oltre 180 specie di uccelli. Poi c'è Riga, 87%, anche qua bella città con parchi e alberi a migliorare il microclima e a contrastare il caldo urbano. Melbourne poi, non solo la città migliore del mondo, come era stata definita appunto nella classifica, ma qui gli alberi sono amati così tanto da avere un indirizzo email. Pensate un po', si può scrivere una mail agli alberi, i cittadini gli scrivono, vabbè. E seguono Città del Capo, Singapore, ma insomma, Singapore. Vogliono diventare la città più sostenibile entro il 2030, però dicono. E da quando si impongono qualcosa, questi ce la fanno sempre. Medellin poi, con i suoi corridoi verdi, che hanno cambiato tutto, più natura, meno caldo, insomma temperature più basse, qualità della vita in crescita. Poi Stoccolma, e chiude la top 10 Amburgo, con una rete verde che collega parchi, fiumi e quartieri. Insomma, sono tutte città che hanno investito molto e che continuano a farlo, sicuramente dei modelli da seguire, anche perché il caldo è sempre più intenso e servono delle città anche con più alberi, proprio per trovare un po' di refrigerio in questi tempi complicati. Va bene cari, nulla di italiano in questa classifica, però non è che mi aspettassi poi chissà che. Vediamo se magari l'anno prossimo le città più green del mondo 2027 vedranno qualche città italiana. Ma

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Mi stavo facendo un giretto sulle nostre pagine Facebook, come siete attivi e come la nostra CRI distribuisce badge ai più partecipi. Allora un bacione, un saluto ad Alfredo, Candida, Luca, Michela, Giorgio, Bruna, Bruno, anche la Peschiera che commenta sempre i nostri eventi. Ovviamente molte volte loro sono protagonisti, perché molte delle nostre feste proprio le facciamo da loro. Allora carissimi, volevo riprendere con questa notizia molto carina, a dire la verità, che parla delle 10 vie dello shopping più costose d'Italia. E allora, se volete acquistare casa e siete maniaci un po' dello shopping o vi piace il lusso sfrenato, diciamo che ai piedi della nostra top 10 troviamo due vie di Venezia, che sono la salita San Moise, con un canone annuo di circa 6.500 euro al metro quadro, e la merceria dell'orologio, qua si arriva quasi a 7.000. L'ottavo posto è occupato da via dei Calzaiuoli a Firenze, 7.600 al metro quadro. Torniamo alla Serenissima per il settimo posto, in Marzarieta 2 aprile, qua un metro quadro costa 8.500 euro quasi. Ci spostiamo a Roma, non mi aspettavo naturalmente di non averla in classifica, con Galleria Alberto Sordi, che occupa la sesta posizione con un canone di quasi 11.000 euro al metro quadro, seguita da Piazza di Spagna. Vabbè, insomma signore, se andate a vivere in Piazza di Spagna sapete a che cosa andate incontro, quasi 15.600 euro al metro quadro. Via dei Condotti, anche questa carissima, supera i 16.000, ma il podio è tutto milanese, talla. Abbiamo medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II con 16.200 erotti euro al metro quadro. E poi abbiamo secondo posto, avrei detto primo, via Monte Napoleone, la più celebre di Milano, con 21.150 euro al metro quadro. E vabbè, Galleria Vittorio Emanuele, superiamo i 21.500, che discorso, ma come si fa ad andare a vivere in Galleria Vittorio Emanuele? Vabbè, insomma, andando al resto del mondo, c'è la New Bond Street a Londra, che è la più cara di tutte, supera i 20.500 euro al metro quadro, che comunque è più basso sia di via Monte Napoleone che Galleria Vittorio Emanuele. E quindi insomma Milano si conferma uno dei posti più esclusivi al mondo dove vivere, dove fare shopping, dove spendere un sacco di soldi. Beato chi ce l'ha la possibilità di andare a vivere in via Monte Napoleone. Ma io anche se ce l'avessi non ci andrei mai, ma con quel traffico ZTL che casino. Comunque signori, se cercate il lusso e lo sfarzo, queste sono le vie per voi in Italia.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Nuovi dati che parlano del nostro paese, ben ritrovati a tutti, energia contagiosa come sempre al microfono il vostro Alessio Molla, mentre in regia Max Quarti è lui il colui che diffonde tutta la musica durante il mio programma. Allora, sono usciti alcuni dati Istat che parlano delle città più popolose d'Italia. Allora vediamo un po' come siamo messi. Allora, secondo voi quali sono le prime tre? Il podio, abbastanza facile, dai. Roma, regina incontrastata, seguita da Milano, e Napoli al terzo posto. Allora, Roma, pensate un po', ha 4.224.000 erotti residenti. Milano ne ha 3.253.000 erotti, Napoli 2.950.000 e qualcosa, sono tanti. Quarto posto per Torino, 2.200.000, Brescia 1.200.000, sesto posto per Bari, 1.200.000 più o meno, anche lì poi cambia di qualche migliaia. Palermo 1.009, Bergamo, qui facciamo un bel salto, 1.100, Catania 1.067 e chiude la top 10 Salerno a 1.053. C'è un bel equilibrio, non è sproporzionato, avrei detto che ci sarebbe stata un po' più di popolosità al nord, devo dire la verità, invece c'è un bel equilibrio. Vabbè, Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde bene, tiene botta con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno, segno che comunque le grandi aree urbane continuano ad attrarre, c'è poco da fare, no? Lo succedeva già nei tempi antichi e così rimane, ci spostiamo un po' tutti verso le zone più comode, più accessibili, con i servizi migliori, e quindi naturalmente purtroppo si vanno a spopolare alcune zone d'Italia. Il quadro generale dell'Italia però resta un paese che invecchia, dice l'Istat, la popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend comunque è consolidato. A pesare sono le nascite, sempre più basse. Nel 2025 sono calate del 3,9%, e mentre cresce il numero degli over 65, diminuiscono giovani e bambini. Questi sono dati un po' che fanno preoccupare, fanno riflettere, anche poi soprattutto perché sono sempre gli italiani che fanno meno figli, e quindi diciamo che molta della natalità giunge giusto appunto da cittadini di altre nazionalità che insomma sono più prolifici di noi da quel punto di vista. Signori, bisogna darsi da fare, bisogna far ringiovanire un posto paese, perché altrimenti, ve lo ricordate, il film non è un paese per vecchi, e qua rischiamo di diventarlo un paese per vecchi.

E rieccoci insieme, carissimi. Vedi, chiedono subito scusa. Prima dicevamo di questo Daily Telegraph che si è permesso di toccare il nostro prosecco, ora si scusano indirettamente i britannici, perché praticamente viene fuori questa classifica di Ruralis che dice che i turisti apprezzano sempre di più i borghi italiani, soprattutto i britannici e gli australiani. Capito? Questa Ruralis si occupa di affitti brevi nelle aree interne d'Italia, quindi è molto competente. Quindi se un tempo i piccoli centri erano considerati una specie di meta di nicchia, no? Un'alternativa alle città d'arte, oggi pare rappresentino la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. Ma certo, ma tu pensa a uno che arriva da Londra, uno che arriva dall'Australia, uno che ti arriva dagli Stati Uniti, no? Che arriva in Italia e vedi questi piccoli borghi che sembrano dei piccoli set cinematografici, ma come fai a non innamorarti di queste cose pazzesche? Tra l'altro prenotano anche con largo anticipo e hanno anche una gran consapevolezza. Ecco, la classifica dell'anticipo, dice, è dominata dai britannici, che pianificano il loro soggiorno con ben 128 giorni di scarto rispetto al check-in. Seguono a ruota l'Australia 116 giorni, la Germania 112, i Paesi Bassi 108, la Repubblica Ceca 103. Quindi li puntano proprio sti borghi e pianificano il viaggio proprio con grande intelligenza. I viaggiatori stranieri prediligono la formula della proprietà esclusiva piuttosto che la singola stanza, cercano privacy e standard, aiuta la presenza di una piscina o di un idromassaggio e poi insomma attività a contatto con la natura. Sta di fatto che questo ecoturismo dei borghi piace tantissimo e secondo me potrebbe essere anche una chiave di volta molto importante per rivalorizzare, no, tutti quei borghi dove non ci abita più nessuno. Certo, servono investimenti, però ragazzi, se la richiesta è questa, vale la pena di

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò. Una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione

0: Nata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Saelemaekers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
2: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
1: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

Allora, un buongiorno a Clara, un buongiorno a Wally, un buongiorno a Cristina, Vilma, Michela, vedi, perché la nostra Cri sui social network, lei pubblica, vi tira dentro, no? Con tutta una serie di post legati a tutto quello che succede nel nostro mondo, e quindi voi siete molto attivi, guadagnandovi anche i nostri badge di affezione alla pagina di Radio Liscio, quindi veniteci a trovare sui nostri social, mi raccomando, fateci crescere sempre di più, perché più cresciamo e più musica possiamo diffondere in giro per tutta l'Italia. Va bene, allora veniamo a proposito di Italia a Firenze, perché è uscita questa notizia in cui il Time Out ha stilato una classifica per le migliori città mondiali per cultura e arte. Non c'è tanta Italia, ve lo dico subito, vi parlo di Firenze perché è l'unica che sta nella top 10, però si piazza al 3, 6, 7, al nono posto. Non è benissimo, non è benissimo se io penso a Firenze, alla meraviglia artistica culturale di questa città tra le opere di Michelangelo, Botticelli, agli Uffizi. Mi viene un po' da sorridere. Sta di fatto che questo Time Out si è spinto cercando di fare questa classifica e ha messo al primo posto Londra, che comunque ci sta, una bella metropoli molto viva anche culturalmente. Al secondo Parigi, e comprendo anche questa perché anche Parigi è una città ricca di opere meravigliose. Al terzo posto ci mette New York. Londra è prima proprio per i suoi numerosissimi eventi teatrali, culturali all'aperto, un sacco di musei, gallerie, ne aprono sempre di nuovi. Per esempio adesso ha aperto il Camden Town, il museo della cultura Young, insomma un 95% di specialisti tutti d'accordo che sia la città più viva da questo punto di vista. Poi c'è Parigi, la Ville Lumière, con ogni forma d'arte e di cultura è sempre molto ben espressa. Vabbè, non stiamo neanche a parlare del Louvre, che sarebbe fine ridondante. Si attendono la Caverne du Pont Neuf, un'installazione immersiva che si estenderà da giugno sul ponte più antico di Parigi, quindi proprio a partire da questo mese prenderà vita questo Le Caverne du Pont Neuf, andrò a vederla. Al terzo posto New York, con un sacco di gallerie, un sacco di mostre, per esempio quella di Raffaello al Metropolitan Museum of Art è piaciuta tantissimo, ma anche la retrospettiva di Marcel Duchamp al MoMA, insomma ce n'è per tutti i gusti in questa classifica. Londra, Parigi, New York il podio, Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid ed ecco Firenze con Cracovia che chiude la top 10. Sempre buone indicazioni comunque a seconda del tipo di turismo che avete in mente per quest'estate. Ecco qua che questa classifica sicuramente vi darà una mano. Va bene cari, vi lascio a qualche canzone alla quale pensa come sempre il nostro Max dalla regia. Ciao caro, un abbraccione anche a te, e poi vi aspetto qua perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte a parlare d'acciughe.

0: E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Sta notizia è bella ed effettivamente anche molto molto utile. Guardate, io l'ho fatto proprio 2 mesi fa e adesso vi dico di cosa si tratta. Allora, io non so voi, ma abbiamo un sacco di abbonamenti attivi. Io penso soltanto alla televisione: Netflix, Sky, Amazon, Disney Plus, Paramount. Chi più ne ha più ne mette. E molto spesso ci abboniamo e manco ci rendiamo conto di farlo, perché poi ci sono anche tutti i vari Spotify, tutti gli abbonamenti online, gli abbonamenti a questa, a quell'altro, ai programmi che utilizziamo. Io per esempio sono abbonato anche a diversi programmi di montaggi video, eppure me l'ero dimenticato, no? Pagavo, e proprio di questo parliamo di sub-ghosting, ovvero gli abbonamenti inutilizzati che ci fanno uscire dalle tasche un sacco di soldi. Pensate un po' che è stata condotta questa ricerca da Dinata su commissione della banca digitale Revolut. Salta fuori che gli italiani sprecano qualcosa come 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. Un fenomeno per il quale appunto è stato coniato questo termine di subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Perché alle volte te lo fanno provare gratuitamente, ti dicono hai 7 giorni per disdire, tu magari non lo fai immediatamente e quindi ti rimane sto abbonamento attivo. Quello che emerge è che complessivamente il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili, che comunque tra questo, quello, quell'altro, visto il periodo, insomma non è poco. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di appunto 1,7 miliardi all'anno. In dettaglio si è cercato di capire poi perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, cioè si dimentica e basta. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% proprio se l'è dimenticato, manco sapeva più che esistesse. L'11% ha anche denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato l'iter. Sta di fatto che il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50. Signori, sono un bel po' di soldi e alla fine basterebbe un po' di attenzione. Io, devo dire la verità, l'ho fatto, li ho chiamati tutti, ho anche cambiato le tariffe, quindi nel momento in cui tu gli dici disdico, magari ti fanno l'offertina. A me è successo con la televisione, mi hanno incluso Netflix. Quindi ci sta, fate un giretto di telefonate ai vostri partner, anche luce, gas, che magari vi abbassano un po' le tariffe, quindi potrebbe essere il modo per fare una specie di pulizia di primavera degli abbonamenti inutilizzati. Come state messi voi? 331-335-6565, fatecelo sapere.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo.

0: della malinconia.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E allora carissimi, rieccoci qua, vedi, tra una canzone e l'altra, prezzemolini, arriviamo noi a sollazzarvi. Allora adesso voglio parlarvi di un piccolo studio, no? Sapete che io sono sempre a caccia di queste notiziole curiose, che parla del ristorante e dice che soprattutto noi italiani siamo molto legati al nostro ristorante, al nostro posto in quel ristorante, no? Addirittura la stessa sedia molte volte. Cioè si va molto spesso nel ristorante che conosciamo, dove ci siamo trovati bene, dove magari ci trattano un po' come a casa. E la psicologia però è intervenuta e ci racconta che dietro il gesto, no, di andare sempre nello stesso ristorante, stesso tavolo, c'è dietro qualcosa di più, no? Non è soltanto abitudine o comodità, ci raccontano, ma un bisogno profondo di equilibrio, riconoscimento e benessere mentale. Mamma mia, ormai siamo diventati così frustrati che cerchiamo veramente soddisfazione e equilibrio in qualsiasi cosa, compreso la scelta del ristorante. Dice che in un'epoca che è dominata da stimoli continui, decisioni rapide e città sempre più frenetiche, il cervello che fa? Tende a privilegiare ciò che conosce, no? La classica zona di comfort. E quindi anche andare nello stesso ristorante significa ridurre le opzioni di scelta, capisci? Non dover pensare, vado qui, sì, ma se vado lì che cosa mangio? Cosa faccio? Troverò traffico? Troverò parcheggio? Mentre invece la prevedibilità, no, di una comfort zone è molto familiare, rassicurante e è prevedibile. Questi sono proprio degli studi di psicologia ambientale, no? Che mostrano proprio come gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento. Quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende e se ci pensate sono tutti quegli elementi che poi servono quando cerchiamo relax, no? Anche nel momento della cena. Ognuno poi c'ha il suo posto, c'è chi ha bisogno di stare al centro, vedere chi entra chi esce, c'è chi preferisce la zona defilata del ristorante, hai capito? Però il punto è proprio questa cosa qua, no? Che l'esperienza gastronomica diventa una specie di appartenenza sociale. Tu vai sempre al solito ristorante, parli col ristoratore, lo conosci, magari siete amici, ti tratta bene, ti apparecchia e tu sei felice così. Non lo so, io non sono di questa risma, cioè vado sempre in un posto diverso, così come anche le vacanze, io scelgo sempre qualcosa di nuovo perché mi piace proprio sperimentare, provare eccetera eccetera. E voi invece come siete, affezionados del vostro ristorante tipico, della vostra location anche estiva tipica, oppure siete un po' dei raminghi come sottoscritto e vi fate trascinare dalle esperienze che arrivano? 331 335 65 65.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vacanzieri, ho buone notizie per voi. Si chiama pacchetto passeggeri ed è stato presentato dalla Commissione UE, atto a far che a rivoluzionare il mercato ferroviario degli stati membri. Questo cosa significa? Verrà offerta a tutti la possibilità di cercare, confrontare e acquistare i biglietti in un'unica transazione. Quindi se girate in Europa e metti devi andare dalla Sicilia fino, che so, alla Danimarca, non devi più farti tutte le tue tappe separate, ma puoi fare tutto con un unico viaggio, un unico biglietto, pieni di diritti. Questo recita lo slogan. Un sistema che porterà una riduzione dei prezzi, ce lo auguriamo tutti, e allo stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno. È una riforma che punta anche a rafforzare i diritti degli utenti nei viaggi multioperatori, perché se durante un tragitto internazionale uno dei tuoi treni subisce un ritardo e tu perdi il prossimo, ad oggi sei fregato perché ti devi riorganizzare, mentre invece in questo modo è un po' come succede con i biglietti aerei, no? Tu fai un pacchetto unico, se poi perdi il volo per cause che non dipendono da te, la compagnia aerea ti trova una soluzione e ti manda avanti, ecco. Le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e su richiesta venderne i biglietti. Ci sono posizioni divergenti. La principale associazione delle compagnie europee, la CER, sostiene che queste nuove regole rischiano di favorire le grandi piattaforme digitali e aumentare le commissioni e quindi il prezzo dei biglietti. Quindi questa è l'altra campana. Non lo so, a me sembra una buona idea, anche perché, no, così almeno all'estero si rendono conto di quanto alcune volte, mi spiace dirlo, siano pessimi i treni in Italia, ritardi, cancellazioni, annullamenti, e questo naturalmente non è certo colpa di tutti gli amici che ci lavorano dentro, ma sapete come si dice, no? Il pesce puzza dalla testa, che quindi è lì che secondo me bisogna andare a ricercare i problemi, ma non dico altro. Diciamo che però l'Europa, insomma, ci serve questo assist che ovviamente, che ci piace o no, dobbiamo raccogliere, quindi vediamo che cosa succederà. Però insomma, in questo modo anche i viaggi europei in treno sembrano essere un po' meno problematici. Lo scopriremo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Show, un multiverso sempre a vostra disposizione, a partire dai social network, Instagram, Facebook. Venite a metterci un cuoricino per rimanere aggiornati con tutto quello che facciamo, ma anche YouTube, dove pubblichiamo tutti gli spettacoli che mandiamo prima in onda live il sabato sera su Prima Antenna e su Studio 1, e poi naturalmente lì pubblichiamo lì per essere sempre a vostra disposizione affinché schiacciando parta la festa. E poi tante iniziative, Radio Liscio Summer Tour, viaggi e cultura con i nostri viaggi del liscio, insomma ce n'è davvero per tutti quanti. Scaricate la nostra app gratuita su tutti gli store ed entrate a far parte del mondo di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Adesso le notizie e poi si riparte con la seconda ora insieme.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.

musica, un po' di notizie e qualche evento. Battaglia del Prosecco, ripartiamo da qua, perché è una questione annosa. Ci hanno fatto uno sgarbo all'estero. Un articolo apparso sul Daily Telegraph, pubblicato da questo giornalista Harry Jeffries, che ha avuto un gran bel coraggio. Lui è un appassionato di alcolici e dice: se la prende col Prosecco. Come fai a prendertela col Prosecco? Il Prosecco mette tutti d'accordo. Lui dice: è dolce, è stucchevole, non è champagne. Ti rendi conto con tristezza che è solo Prosecco? Oh, bello de zio! Calma, calma. Anche perché a distruggerti ci pensano i dati. Il Prosecco DOC ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate, con un incremento dell'1% rispetto al 2024, nonostante tutto il bordello che c'è in giro, e con oltre l'82% della produzione destinata all'export, hai capito? 3 miliardi di euro, caro il mio Harry Jeffries, senza considerare le performance del segmento. Il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco GOP conferma la solidità della denominazione con dati 2025 che prospettano un incremento delle vendite pari al più 8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Hai capito? Bello de zio, sta buono, va? Perché poi lui dice: il giornalista ha ricostruito l'evoluzione storica della diffusione del Prosecco fuori dall'Italia, collegandone l'ascesa dagli ultimissimi anni 90 a dinamiche di mercato più accessibili, no? Alla gente piaceva il pop del tappo e la successiva effervescenza, non si preoccupava troppo del sapore, considerando anche che lo champagne costava molto molto di più. Hai capito? Comunque, chi che ne dica sto Mr. Jeffries, di cui onestamente ce ne sbattiamo bellamente, il Prosecco fa sempre grandi numeri e grazie al cielo, perché è alla base di tutti i miei aperitivi praticamente. Viva il Prosecco e viva quel lembo d'Italia che lo produce con tanta passione. Alla faccia tua, Daily Telegraph. Ma che gli deve dire? Sono ragazzi, sono ragazzi.

Eccoci qua, si balla, come dice Franci che ha commentato sulla nostra pagina Facebook. Anzi, andatevi a fare un giro, mi raccomando, Radio Liscio, mettete un bel cuoricino. Dai che siamo vicino ai 10k di mi piace. Più cresciamo e meglio è, più ci conoscono, più festa facciamo in giro. Tra l'altro un po' di saluti, proprio da lì: Gian Pietro, Giada, Piero, Gloria, Tina, Giorgio, Leonardo, Gio Fanti. Ah, già Gio! Vedi che è in zona, che bazzica anche lui. Non è soltanto alla peschiera. E ovviamente un ciaone anche a tutti quelli che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Franz che ci fa i complimenti, dice siete molto simpatici, ci tenete molta compagnia. Grazie mille a voi che siete qua con noi. Allora, sentite, entriamo nel vivo dell'argomento vacanze. Vi porto in Grecia. Il motivo è questo. Sapete che si parla sempre di overtourism, no? E c'è chi bla bla bla bla bla, e c'è chi invece fa i regolamenti per evitare che la cosa degeneri. Ed eccoci appunto in Grecia, dove sono state introdotte nuove regole ambientali su ben 251 spiagge, dove proprio hanno tolto ombrelloni e lettini. Via, non li vogliono più, perché non vogliono più gente sulle spiagge lì, così, no? È belle comode a occuparle in pieno, e quindi insomma gli tolgono la possibilità di stare comodi, diciamo così. Ecco, l'obiettivo è quello di preservare ecosistemi fragili distribuiti tra isole iconiche come Creta, le Cicladi e il Dodecaneso, e alcune perle dello Ionio. In località simbolo come, segnatevele perché magari avete prenotato proprio lì, non lo sapete, un po' un casino, è Balos, Elafonissi, Falassarna, Gavdos, Creta, questa è grossa, Naxos, Folengadros, Sikinos, Siros, qualcosa nelle Cicladi. Insomma, c'è tutto questo elenco di isole dove cosa succede? Il provvedimento vieta proprio il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar, locali e di servizi di intrattenimento di qualsiasi tipo, includendo anche il divieto di installazione di impianti per la diffusione di musica. Cioè, lo scopo è proprio quello di mettere scomodi i turisti, perché ce ne sono troppi. Capito a che punto stiamo? Pensate che l'anno scorso, e verrà sicuramente ripreso, in posti come Santorini e Mykonos è stata prevista una tariffa di 20 euro per i passaggi delle navi da crociera. Io l'anno scorso ero proprio in Grecia in crociera, non lo so, non sono passato né da Santorini. Sì, allora, o me l'hanno inclusa all'interno del pacchetto senza che me ne accorgessi, quindi l'ho pagata, oppure non l'ho pagata, non lo so. Sta di fatto che il paese ellenico si orienta verso un modello più sostenibile, dedicato alla conservazione del territorio. Però mi chiedo io, come avranno reagito tutti i proprietari di questi stabilimenti balneari? Cioè, se fai una roba del genere in Italia e vai a toccare gli stabilimenti balneari, sei rovinato, non ne esci più, è una roba intoccabile, non c'è governo che riesca a fare qualche cosa per queste concessioni, no? È sempre un tema, un argomento molto scottante, anche molto propagandistico, però di fatto vedo un certo immobilismo, non lo so, questione tediosa questa. Sta di fatto che c'è da bilanciare tanti turisti o un miglior rispetto del territorio. Qua campana cui lo chiedi, risposta che arriva. Voi cosa ne pensate?

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Coca, rieccoci qui di nuovo. Tra una canzone e l'altra facciamo un salto in questa notizia, questa curiosità, diciamo più che altro così, perché è uscito questo studio della Cornell University del Regno Unito che mi fa molto felice, che dimostra che chi utilizza il famoso linguaggio aziendalese, no? Quei termini, io non so voi come la viviate sta cosa, ci sono delle parole che vengono secondo me utilizzate semplicemente per impressionare gli altri, no? Sentirsi più grossi, i famosi termini inglesi, ve ne dico qualcuno, come grow hacking o un approccio data driven, un approccio multifunzionale cross sinergico o il ben più noto team building, no? Sono tutte queste parole che da una parte del mondo, ma intendo del mondo produttivo, cioè se tu vai a Milano in centro, no? Non so se è perché tutti si devono far vedere o perché davvero si capiscono, però è tutto un parlare così, c'è niente da fare, questi manager che parlano con questo grow up non lo so, e poi c'è tutto un mondo invece che parla come mangia, no? E c'è un po' la battaglia. Vabbè, i ricercatori hanno utilizzato uno strumento per misurare la suscettibilità alla retorica aziendale che si chiama Corporate Bullshit Receptivity Scale, che dimostri quanto questo modo di parlare sia privo di senso addirittura. Infatti lo strumento, dicono gli esperti, genera una sorta di fuffa aziendale perché produce frasi senza senso ma altisonanti, hai capito? Quindi che cosa succede? Che coloro che si lasciavano affascinare un po' da queste frasi senza senso hanno avuto punteggi più bassi al test sull'efficacia del processo decisionale in azienda. Inoltre gli impiegati più affascinati dalla fuffa aziendale erano anche quelli più motivati nel diffonderli, no? Quindi praticamente si creava un ambiente di lavoro fuffa e nessuno capiva più quello che stava facendo per colpa di sti termini, sta terminologia, no? In effetti fa ridere, sembra di sentire di tanto parlare delle persone che manco parlano la stessa lingua. Vabbè, io non lo so, fuffa sì, fuffa no, sta di fatto che se gli altri non vi capiscono poi sul lavoro diventa complicata. Attenzione, perché spesso chi è così altisonante in realtà magari ha da nascondere un po' qualche lacuna, chi lo sa, a ognuno il suo. Io nel dubbio vi offro qualche canzone e vi aspetto qui perché tra poco ci facciamo il giro di tutti gli eventi che abbiamo visto oggi.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Adesso parliamo della lettura. Lo diciamo spesso quanto sia importante leggere, ma soprattutto leggere proprio ad alta voce, ed è proprio questo di cui voglio parlarvi. La lettura condivisa, questo nuovo trend che sembra avere molti benefici anche sulla salute e anche a livello sociale, molto interessante. Allora, diciamo che tutto nasce da questi studi del pedagogista Federico Batini, che appunto ha condiviso insomma i suoi risultati, e dimostrano che la lettura condivisa, fatta non solo di ascolto ma anche di dialogo e di partecipazione, migliora di molto il pensiero critico, le capacità cognitive, la comprensione e le abilità verbali, aiuta a riconoscere le emozioni proprie e quelle altrui, e soprattutto nei bambini, non dobbiamo dimenticarcelo, che può incidere anche molto nello sviluppo cognitivo e motorio. Allora, io devo dirvi che la fiaba della buonanotte non manca mai, alle volte sul telefono, perché vabbè, faccio veloce, quindi mi cerco una favoletta da leggere alle bimbe, così per la buonanotte. Alle volte invece proprio con i libri, ci mettiamo lì con la torcia sotto le coperte, comunque diciamo che è un appuntamento imperdibile. Io lo trovo molto bello perché è un momento in cui ci si disconnette un po' da tutto, no? Sono lì finalmente calme, serene, ci mettiamo tutte nello stesso letto e ci raccontiamo questa storia. Mi avvicina molto a loro, quindi per me è un momento veramente molto importante della giornata, ma secondo me lo è anche per loro, perché comunque leggiamo, facciamo le voci, interpretiamo, arriviamo a una morale, e secondo me è questo il bello della lettura condivisa, nel mio caso con i bambini. Ma questa non è una cosa che riguarda solo i bimbi, perché i benefici si estendono a ogni età. Per esempio, negli anziani con patologie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson si osservano segnali di miglioramento già anche dopo poche settimane, e negli adulti, anche con testi complessi, il confronto e la condivisione aumentano la comprensione, quindi più un testo viene vissuto insieme, più diventa chiaro e significativo. Il valore più profondo, concludo, è anche sociale, sto leggendo da questo articolo. Infatti leggere e parlarne crea connessioni, stimola il dialogo, costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. E di questi tempi è fondamentale. Se ci pensate, quanti nostri bambini soprattutto sono bombardati da messaggi video, da come anche loro hanno sempre meno attenzione, come anche lo studio sia su un monitor di un PC, molto spesso con assistenti virtuali, non è più come una volta. La lettura sta perdendo un po' quel valore. E allora, se volete diventare dei lettori volontari, perché magari in questa cosa ci credete, potete contattare la AVODV, Letture ad alta voce .it, ed è un'organizzazione con oltre 1000 volontari attivi in tutta Italia che seguono il motto "Io leggo per gli altri", e mi sembra una cosa molto molto carina. Insomma, un buon libro letto ad alta voce può davvero fare la differenza.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusau, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti.

0: Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale, gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Urrigo e per tanti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi personaggi che hanno scritto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Ho l'onore di avere con me una grande donna, una grande voce che per tanti anni ci ha tenuto compagnia in tutti i più bei locali e le più belle feste d'Italia. La mitica, grandissima Ketty dell'Orchestra Piva. Buongiorno a tutti, ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di avere una, credo, delle voci più particolari e riconoscibili della musica da ballo, un grande personaggio e anche un'amica che rivedo e risento volentieri. Do il buongiorno e il benvenuto a Ketty, Orchestra Piva. Buongiorno.
3: Grazie,
2: Ketty.
3: Grazie, ma quante belle parole, oltre che grande, grossa direi. Sono felicissima anch'io di rivederti, guarda, anche perché sei sempre, sono passati anni, però ti vedo uguale, ma nello stesso tempo io che mi ricordo tantissimo di te, era la tua gentilezza e la tua umiltà. Non parlo di doti canore, perché quando si arriva a un certo livello le doti ci sono, quindi ognuno magari con il suo metodo, con il suo timbro, con la sua interpretazione, ma di te mi aveva colpito questo veramente.
2: Ti ringrazio tantissimo e io invece ti dico per contro che quando io sono entrata nel mondo della musica da ballo ero un po' non sapevo nulla di questo mondo perché arrivavo da tutt'altro mondo, ma conoscevo Ketty perché è stata una delle prime voci che ho ascoltato e che mi hanno colpito con una canzone che si chiamava Sognare. Oh, era un valzer lento.
3: È vero, fantastico.
2: E mi aveva colpito poi, tra l'altro, questa canzone, ma anche il tuo timbro. Posso dire che non so se questa cosa ti rispecchia anche come persona, ma hai un timbro che sembra sottile, ma in realtà è forte come un filo d'acciaio. Cioè, tu dici, adesso sembra sempre lì che dici, ma come un filo di voce, ma in realtà arrivi in alto e arrivi anche con potenza, però è un timbro dolce nello stesso tempo.
3: Grazie. Se tu pensi che io volevo fare la cantante rock, quando ci ho provato mi hanno detto sì, quando ci ho provato mi hanno detto che ti guarda, lascia perdere, perché alcuni brani sei poco graffiante. Però io volevo proprio fare la cantante rock.
2: Era anche magari un momento in cui quel genere di musica
3: andava
2: parecchio.
3: Io mi addormentavo con i Deep Purple, i Jethro Tull.
2: Ti addormentavi?
3: Sì, e se mia mamma mi toglieva l'LP io mi svegliavo. È vero.
2: Grandissimo. Ascolta, io ho cercato online un po' di documentarmi su quello che è stato il tuo prima, ma non ho trovato niente, è top secret, come tipo i segreti di Fort Knox. Quindi toccherà a te raccontarmi cosa faceva Ketty prima di entrare nell'Orchestra Piva.
3: Ma io sinceramente, sì, cantare è sempre stato il mio sogno, ma prima di entrare con l'orchestra a Sanremo Piva io praticamente ero

0: un gruppo locale, quindi avevo un lavoro, lavoravo in una fabbrica, in un maglificio, ero addetta al telaio, e poi i sabati e le domeniche andavo a fare queste serate con un'orchestrina della zona, finché un giorno si è presentato il maestro Piva a casa mia.
1: Ah, così di punto in bianco?
0: Sì, perché lui era di Castel San Giovanni, io ero di Castel San Giovanni, gli ho detto guarda che c'è una ragazza che insomma è bravina, e allora lui si è presentato e l'orchestra, la formazione dell'orchestra Piva è nata, la prima serata noi l'abbiamo avuta il 5 dicembre del 1980 al Nautilus di Varazze.
1: Locale che ricordo bene, della mia regione. E quindi tu praticamente nasci e tutto il tuo percorso musicale è avvenuto con l'orchestra Piva praticamente.
0: Sì, quello diciamo a livello professionale sì.
1: Che emozioni ricordi di quella serata del 5 dicembre 1980?
0: Le emozioni che ricordo, vabbè che insomma Piva era un gatto, quindi aveva anche invitato degli amici, una compagnia con i fiori per la cantante, sai, la prima serata. Io che mi ricordo indossavo un abito anche perché pesavo oltre 100 kg, quindi ero 108 kg, me lo ricordo benissimo, e avevo avuto la brillante idea di mettere un abito lungo a balze, una balza rossa, una balza bianca, cioè non ti dico, compreso nelle maniche, cioè guarda, una roba oscena visto la mia corporatura, ma è stata una serata che stressante, perché sentivamo la pressione un po' tutti, era difficile per tutti nasconderla perché era proprio la prima serata, quindi tutti i brani che ancora erano state le prove, perché noi tutti i giorni prove su prove, avevamo ancora i leggi per leggere, cioè, però la soddisfazione è stata grande perché abbiamo visto poi l'entusiasmo della gente, anche perché penso che già da allora avevamo portato qualcosa di nuovo in questo mondo. Il modo di lavorare, per esempio lo spettacolo in pista, se prima scendeva uno in pista, invece noi tutta l'orchestra, non si poteva il batterista perché ci voleva troppo tempo.
1: Le ruote!
0: Ma già soltanto il fatto di avere tutta la formazione in pista era già stato qualcosa che, il colpo d'occhio, poi sai queste voci, i cori, non esistevano all'epoca, c'erano i due cantanti, maschio e femmina, solisti e non c'era altro, invece Sandrino aveva preparato proprio una frase, cioè una cosa veramente un po' fuori dalle righe, ecco. Però ha portato che tuttora viene emulato molto facilmente, quindi credo che abbia dato veramente una grande svolta nel nostro settore, come anche la roba moderna. Cioè il moderno per noi non esisteva, era il cha-cha-cha, la samba, un twist, un boogie e il charleston, questo era il moderno delle orchestre di liscio. Mentre invece cioè, abbiamo introdotto brani anni 60, cosa che non era impensabile all'epoca. Cioè, mi viene anche da ridere perché cioè, effettivamente di cose un po' strane ne abbiamo fatte.
1: Che capo orchestra era Sandrino Piva dal punto di vista di una sua cantante, di una sua dipendente?
0: Credo che una persona correttissima. Anche perché diciamo, soprattutto per noi donne, perché insomma si sentiva parlare, insomma gli approcci tra i capi orchestre, alle cantanti, insomma queste cose qui a me avevano sempre spaventato, io ho avuto un rispetto, anzi se si accorgeva Sandrino che qualcuno, ma anche del pubblico, mi poteva dare un po' di noia, diciamo, interveniva subito, magari no, dai vieni a bere un bicchiere di vino, vieni con me, cioè evitava proprio queste cose, un rispetto così incredibile. E poi sapeva veramente far risaltare quello che tu avevi da dire e potevi essere, lo metteva in risalto il doppio di quello che magari poteva essere il tuo merito. No, io credo che di persone così, vabbè, oramai non ce ne siano più.
1: Quindi lui non era un capo orchestra, diciamo, egocentrico, ma dava spazio ai musicisti e ai cantanti.
0: Assolutamente. Infatti in ogni serie delle nostre attrazioni lui faceva sempre andare avanti gli altri, poi alla fine, perché era impossibile che la gente, alla fine si esibiva lui. Ma se a volte si andava troppo per le lunghe, a volte lui evitava anche di esibirsi, magari lo faceva dopo sul palco. Quindi no, non è mai stato un io, no, assolutamente, anzi, e avrebbe potuto farlo.
1: Ma guarda, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché lui è mancato nel 1994, mi sembra, io ero ancora giovanissima. Però prima della nostra intervista mi sono andata a vedere tanti video per entrare un po' nell'atmosfera di quella che era stata l'orchestra Piva, vostri, e devo dire che quest'uomo, a posteriori di una persona che non l'ho conosciuto, trasmette un'energia contagiosa anche dal video di YouTube. Tu lo vedi e dici: ma non era stanco questo signore? Cioè, proprio incontenibile.
0: No, di stanchezza non se ne parla assolutamente, anzi ti dirò che durante i nostri viaggi sul pullman lui aveva la bicicletta, perché era un appassionato di biciclette da corsa, infatti seguiva le nostre ferie, erano uguali al periodo del Giro d'Italia, perché lui seguiva il Giro d'Italia, e lui 20-30 km prima di arrivare sul posto lui si faceva mettere giù con la bicicletta, perché lo faceva, arrivava in bicicletta, quindi. E d'inverno, non potendo magari, perché sai, le strade, il ghiaccio, allora si era messo i rubi nel nostro camerino e lui faceva tutto il viaggio pedalando.
1: Mamma mia!
0: Noi che dormivamo, lui che pedalava. Era così.
1: A pensarci è una cosa incredibile.

0: la storia dell'orchestra Piva ha una svolta inaspettata con la mancanza del proprio capo orchestra, e tu raccogli questa eredità. È stata un tuo desiderio, oppure è stato un suggerimento della famiglia? È stata un'evoluzione naturale?
1: Gli impresari si sono dati molto da fare proprio per evitare che si distruggesse, anche perché ognuno di noi aveva degli indirizzi diversi, cioè venivamo letteralmente smembrati, e allora ci abbiamo provato. Però devo dirti che non è stato un grande successo. La gente veniva, ma veniva perché c'era quella curiosità, non veniva per... c'era la curiosità di vedere come potevamo essere senza di lui. E allora a quel punto lì bisognava dare una svolta, bisognava chiudere con il passato e cercare di aprire una nuova identità. E ci siamo riusciti grazie anche ad alcuni brani che all'epoca, cioè, non si sapeva neanche che tempo fossero, e di questo ti dico subito che il Dairy ha fatto strage.
0: Mi ricordo bene.
1: Ha fatto strage, ma con un tempo che se tu vai a vedere il mio CD, abbiamo scritto che tempo è moderato egiziano, perché non avevamo proprio la minima idea di che tempo può. Poi dopo lo hanno battezzato cumbia, cosa che io assolutamente non ero neanche d'accordo, anche perché tra l'altro io sono sudamericana e il tempo della cumbia a me risultava un po' diverso. Però vabbè, l'abbiamo accettato. Se non abbiamo messo cumbia sul CD, c'era una ragione, perché non si sapeva proprio che tempo che nome dargli, perché non esisteva. E la cosa si è svolta così, fortunatamente, perché devo dire che Dairy ha dato delle soddisfazioni enormi. Poi sai, quando tu accentri un brano, poi automaticamente gli van dietro tutti gli altri, perché prendi credibilità. E allora la gente magari ti esce il CD, non l'ha neanche sentito, ma te lo cerca, hai capito? Perché sanno che hanno fiducia in quello che tu puoi fare, cosa che è stato anche con il maestro Piva, perché cioè, l'esplosione dell'orchestra Piva c'è stato quando è uscito questo Cuore di Zingaro.
0: Esatto.
1: L'esplosione proprio. Dove da lì siamo andati addirittura a finire la Bionda Campagnola, che era del primo LP che noi avevamo inciso, il primo, e il Cuore di Zingaro era l'ottavo. Quindi sono passati... Anche perché, vabbè, Sandrino era uno che faceva anche 3 LP all'anno,
0: Uno staccanovista, praticamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Come abbiamo detto. Di che anno in che anno è uscito Dairy?
1: Dairy, domanda da un milione di dollari. Sai che adesso non te lo so proprio dire,
0: Però erano già gli anni 2000,
1: non ricordo. Anche perché ti spiego, con i 2000 io comincio a fare confusione. Se mi parli del 1900, allora riesco a essere più precisa. Con il 2000 faccio fatica anche a dire qualcosa di 2-3 anni fa con l'anno. Non, dovrei provare a prendere il CD, se vuoi ci provo, c'ho il CD.
0: Ma io deve essere stata, diciamo, i primi anni del 2000, perché io ero già, quando è uscito il Dairy, ero già nell'Orchestra del Cuore, quindi riesco a dare una collocazione più o meno,
1: ecco, bravo,
0: grosso modo. E lo mandavamo anche in televisione, quindi come è nata l'idea di Dairy? Perché è anche un nome un po' particolare.
1: Allora, Dairy è nato perché in una vacanza a Sharm el Sheikh sentivamo un pochino queste sonorità e mi era rimasta impressa una parola che era Didi. Didi voleva dire Didi è la nonna in egiziano. E che bello Didi Dairy. Quindi è venuto fuori da lì, compreso questa atmosfera un po' arabe, no? E così è stato.
0: E poi, però, dopo Dairy è arrivato Veleno di seguito sulla scia.
1: Guarda,
0: del
1: Dairy, Veleno, Girasoli, cioè tutto poi gli è andato dentro. Poi vabbè, te l'ho detto. E Dairy era il primo LP, il primo, che poi negli LP non c'erano quasi già più. Facevamo il CD. E il CD è ancora la cassetta, c'era il CD e la cassetta, la musicassetta c'era. E da lì poi, piano piano, ogni nostro brano che usciva, subito le radio erano pronte cioè aspettavano tutti l'uscita del nuovo disco. Quindi capirai, quando una radio ti chiamano loro senza che tu magari intervenga, perché vogliono avere il tuo ultimo lavoro, è già, diciamo, è già un buon segno di successo, ecco.
0: Assolutamente, tra l'altro ti posso dire che nel 2026 Radio Liscio manda ancora Dairy e Veleno, quindi vuol dire che qualcosa avete detto con questi brani.
1: Meno male, grazie. Grazie.
0: Ascolta Katty, una domanda che non c'entra niente ma mi viene in mente adesso estemporaneamente, perché croce e delizia di tante cantanti sono le scarpe. Io chiedo sempre alle mie colleghe, perché per me è una cosa proprio che faccio una fatica incredibile, che rapporto hanno con i tacchi, perché io vedo che tu nei video dei tacchi altissimi, ma come fai a portarli?
1: È abitudine. Se ti dico che io dovessi fare una serata e stare sul palco con dei tacchetti, io tutto il giorno dopo non cammino più dal mal di schiena. Mentre invece l'abitudine con i miei tacchi, e poi vabbè, mi sento meglio, ma proprio anche a livello di dover cantare, se mi dai i tacchi, io incido con i tacchi.
0: Veramente?
1: Sì, perché? Perché mi danno quella spinta in più, non lo so. Se ognuno ha fatto il modo suo. Io mi sono accorta di questo. Ho tentato di avere dei tacchi un po' più bassi, ma sì, posso metterli quando vado a passeggio, ecco.
0: È una questione di postura, magari, che alla fine uno l'acquisisce,
1: sì,
0: quando canta, una postura.
1: Può essere.
0: E invece per quanto riguarda i vestiti, i costumi di scena, hai avuto un gusto particolare, dei momenti particolari in cui ti sentivi magari di usare determinate cose? Io adoro i vestiti e penso che tutte le cantanti abbiano degli armadi che strabordano.
1: Ne ho qua due che sono una roba e poi ne ho altri due di là. Guarda, i vestiti li ho sempre voluti fare come piacevano a me, sia per me che per i ragazzi dell'orchestra. Non credo di avere degli abiti che abbia acquistato. O se ne ho acquistati qualcuno, poi dopo li ho modificati. Quindi sono tutti abiti che ho voluto io. Ho creato per me, per come li volevo, anche il colore. E nello stesso tempo abbinavo sempre anche due o tre divise per i ragazzi che potessero andare d'accordo con me.
0: E questa è anche un po' un'eredità dell'Orchestra Piva, perché leggevo appunto, ho sentito anche delle interviste della sua famiglia, che lui era stato uno dei primi proprio a introdurre queste divise curate, scintillanti, particolari per i suoi musicisti.
1: Sì. Guarda, io una volta sola sono stata sgridata da Sandrino, perché mi ero già vestita, mi ero già cambiata e ero andata a bermi un caffè. E poi mi ero seduta su una poltrona e aveva ragione, perché quando mi sono alzata da quella poltrona io avevo dietro l'abito sgualcito. Sì, infatti lì è stata l'unica volta che mi ha ripreso su qualcosa che avevo fatto, perché se c'era qualcosa che non sopportava era proprio vedere il disordine, e anche la sgualcitura dell'abito era una cosa che lui non sopportava assolutamente, ma aveva ragione in pieno, cosa che poi dopo l'ho assimilata anche andando avanti nel mio percorso. Se vi dovete cambiare, chi si cambia non esce più dal camerino, altrimenti aspettate l'ultimo momento.
0: Com'è stato, a proposito, essere una caporchestra donna in un mondo che è un pochino maschilista, che è quello della musica da ballo, soprattutto qualche decennio fa parliamo, tante volte i musicisti magari dà un pochino fastidio essere comandati da una donna.
1: Ma cose, anzi, mi temevo.
0: Urca!
1: Sì. Beh, però, insomma, bastone carota ci voleva, ma proprio per il mio ruolo femminile. Però sai, quando poi dimostri che hai ragione, che anche loro hanno soddisfazioni, vedono che il tuo lavoro viene ricompensato, e quando vieni ricompensata, che arrivano serate, arrivano date, arrivano soddisfazioni, gli applausi, cioè, e logicamente anche i compensi possono salire, posso dirti che non credo di aver fatto una gran fatica, no, assolutamente no, questo non lo posso dire. Anzi, è stato un po' il contrario. Io sono mancata soltanto due volte.

0: qualche aneddoto divertente che ricordi in particolare di questa tua lunga carriera come cantante, che è successo sul palco, sul pullman, a una festa, qualcosa di assurdo, qualcosa di particolarmente strano?
1: Guarda, tantissimi, sì. Ma che mi viene più in mente è stata una sera con una nebbia pazzesca, proprio non ci si vedeva, insomma, e noi continuavamo a girare, eravamo sempre nello stesso punto, ma qui ci siamo già stati, ma quello lì è lo stesso posto, non riusciamo più a capire dove eravamo, cioè volevamo anche tornare a casa, non sapevamo da che parte andare, e allora avevamo il CD, noi abbiamo brecco, chiediamo aiuto, abbiamo l'orchestra, dobbiamo andare, sono venuti a prenderci, ci hanno portati nel locale un po'
0: i
1: tardi,
0: camionisti,
1: però non mi ricordo chi fosse, anche perché ti dico la verità, io cioè non ero in fondo che giocavo a quindi figurati.
0: Ah, ok.
1: Che bel nostro tempo.
0: Anche perché una volta quando c'era la nebbia seriamente, non si vedeva nulla.
1: No, pazzesco, veramente pazzesco. E poi altro non. Anche, oddio, trovarsi in una trasmissione, mi sembra fosse Rai 1 quella volta lì, dove avevo dato gli ordini per l'ordine delle divise e mi si sono presentati in due con la divisa diversa.
0: No!
1: Oh, guarda, no, quella volta lì mi ha fatto pianta. Anche perché non c'era neanche il tempo per cambiarsi, perché sai lì tempo, cioè loro ti dicono pronti via, cioè tu, infatti noi a volte aspettavamo magari delle mezz'ore già vestiti prima che venissimo a chiamare, non avevamo un'idea precisa di quando toccava a noi, quindi era anche impossibile allontanarsi, perché da dove dovevamo riprendere? Ai camerini c'era un'infinità di strada e si sono presentati, lo ricorderò sempre. E quella volta lì mi sono arrabbiata. E tu pensa che uno di loro, sai chi era? Pietro Galassi. Era Pietro Galassi. Uno era lui, era il mio sassofonista all'epoca.
0: Quindi grandi talenti comunque sono cresciuti, perché Manolo, Pietro Galassi, sono passati per la tua orchestra, per l'orchestra Piva, Macio.
1: Sì.
0: Siete stati un po' dei talent scout alla fine.
1: Io ti dico che più che, diciamo, sì, apprezzabilissimo la situazione di come uno lo strumentista, però noi davamo tanto era il rapporto personale. Io non volevo dei numeri uno, non ero io e non doveva esserlo nessuno. Tanto era il primo che prendeva l'applauso. Se il mio sassofonista prendeva l'applauso, quell'applauso lì lo dividevo anch'io, cioè mi sentivo anch'io partecipe di quell'applauso. Non c'era e non volevo che ci fosse questo tipo di confronto, che a volte c'è.
0: Infatti, ma questo è un po' l'atteggiamento di quello che dovrebbe essere un capo orchestra, perché alla fine il successo dei tuoi musicisti è il tuo successo.
1: La più grande del mondo. Io quando c'erano serate che insomma facevo poco niente, ma io quando vedevo il risultato, vedevo la gente contenta, felice, gli applausi, il fatto di dover essere riconfermata, no, io avevo fatto bene.
0: Ascolta Katie, c'è mai stato in questi anni un momento in cui hai pensato di dividere la tua strada da quella dell'orchestra Piva, cioè di fare un'orchestra Katie che rispecchiasse solo te e desse un taglio alla storia del passato?
1: No, beh, ma è stato fatto. Quando è partita la formazione Katie, prima era Katie Orchestra Piva, poi dopo è diventato Katie Piva, ma non perché in Veneto Zea Piva, cioè loro il nome lì, perché altrimenti probabilmente non ci sarebbe stato più neanche il nome Piva, però avevamo già dato un taglio, eravamo una cosa totalmente diversa, proprio con la nascita di questo Dairy. Piva è stato attaccato nel petto, Chetty Piva, e invece era Chetty o dell'orchestra Piva, è diventato Chetty Piva, perché piano piano bisognava mettere soltanto Chetty e basta, mentre invece è diventato Chetty Piva.
0: Beh, cioè, secondo me ci sono delle persone che pensano che tu ti chiami Piva di cognome, comunque.
1: Ma lo so, infatti anche su Facebook io non sono Chetty Piva, ho il mio vero cognome che è Gallotta, infatti Chetty Gallotta è su Facebook. E adesso devo trovare il modo di mettere Chetty Piva, perché molti mi dicono: ma non ti troviamo. So che non ho ancora capito come si fa a cambiare il cognome, vedremo.

0: Ascolta, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. In tanti anni di carriera, di musica, di canto, c'è qualcosa a cui pensi di avere rinunciato per la musica, per inseguire la tua carriera musicale?
1: Ah, sì. Sì. Avere famiglia, cioè avere una persona vicino, avere figli, questo mi fa riflettere, mi fa pensare tanto, sì. Questo è stato una grande rinuncia che purtroppo, sai, dici, ma sì, domani dopo passati anni, e ti rendi conto, e sai qual è una cosa che io, tra l'altro ti dirò, ti farò anche ridere. Mi vengono vicino delle persone, degli uomini, mi fanno, ok, io avevo perso la testa per te, non dormivo di notte, ti sono... Io che dire adesso, ridi per prima. Però gli uomini fanno fatica ad avvicinarsi a una donna che loro vedono un gradino più in alto di loro. Gli uomini fanno molta fatica, le donne veramente si buttano a capofitto se gli piace qualcuno, fa di tutto perché questo qui lo sappia, ma invece gli uomini no, gli uomini non riescono ad avvicinarti, per loro è già tanto se ti trovo a parte, perché è più di tanto che sono qui.
0: È vero,
1: dirmelo prima, te lo dico adesso.
0: Io sono d'accordo con tutte le tue riflessioni e penso che il fatto di aver rinunciato alla famiglia sia una cosa che accomuna tante di noi, me compresa. Però il tempo passa e tu non riesci a staccarti da quella che è la tua vita di cantante.
1: No, veramente, cioè non me lo permettono, perché io avevo proprio deciso, basta. Poi, ok, dai, fai un'oretta, dai, insomma, dai di qua, dai di là, dai di qua, non ne faccio tante perché non ne voglio fare tante, però da una parte dico, ma sì, è meglio così, perché adesso guarda, adesso è per la prima volta prima c'era sempre il problema a guardare, controllare, adesso invece no. È molto più leggera la serata per me, mi diverto, riesco a fare un po' quello che io mi sento di fare, senza imposizioni, certo che di mandare la gente a casa contenta, ma nello stesso tempo sono contenta io. Quindi è un po' cambiato, ci sta qualche serata adesso per dire che ci sta.
0: Per me è arrivato il momento di salutarti, Ketty, anche perché abbiamo avuto purtroppo, anche i nostri ascoltatori da casa avranno sentito qualche gracchiolino, abbiamo avuto qualche problema di connessione e quindi è un po' gracchiante, ci scusiamo con gli amici a casa per questi piccoli problemi che possono capitare. Io voglio ringraziare tantissimo Ketty, è stato un grande piacere ritrovarti.
1: Poi ricordi belli.
0: Eh sì, è volato questo, questa mezz'ora è volata. Grazie di cuore, a presto, ti mando un grandissimo bacione. Ciao Ketty, grazie. Grazie.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
3: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci.

0: edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone, reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
1: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
0: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: ma ci siamo ragazzi, ma ci siamo. Allora fatevi sentire di più, di più, di più, di più, di più. Ma ragazzi, gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, eh? Siamo nel Tempio della Musica, siamo alla Peschiera di Valdengo. Siamo in diretta su Radio Liscio. Siamo in diretta anche su Prima Antenna. C'è l'orchestra Matteo Tarantino. Cosa volete di più dalla vita?
1: Non manca niente.
0: Andiamo bene così. Allora venite qua vicino, perché adesso si parte per una serata di quelle che rimarranno nella storia, eh? Mi raccomando. Allora facciamo così. Io, visto che ho una valida orchestra alle spalle, io farei iniziare proprio loro, eh. Siete pronti? Siete caldi, ragazzi?
1: Dai, ci siamo.
0: Dai, fatevi sentire allora, perché si parte con il ballo. E andiamo subito ad invitare i primi ballerini in pista qui alla Peschiera.

0: qui alla Peschiera questa notte meravigliosa, Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille. Sei pronto?
0: Aspetta, che mi preparo. Aspetta, aspetta, un attimo. C'ho una certa età anch'io, aspetta, vai. Adesso sono pronto,
1: okay.
0: Vai.
1: Allora entriamo nel vivo della serata e lo accogliamo con un grande applauso. Questa sera per voi, Matteo Tarantino!
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che roba, che roba, che roba! Ma grazie, grazie veramente di cuore. Allora, io credo che sono almeno più di 20 anni che vengo qui alla Peschiera, ma la Peschiera così, non so se me la ricordo così, è una roba meravigliosa. Siete grandissimi, fatevi un applauso da soli perché questa sera è grandioso, grandioso davvero, grazie. Adesso però bisogna meritarsela anche sta cosa qua, bisognerebbe essere all'altezza, ci proviamo.
1: Devi cantare.
0: Ci proviamo, fallo, ci proviamo, fallo. Dai. Allora partiamo, visto che la pista è bella piena, partiamo con le nostre canzoni. Se avete qualche richiesta fatela pure perché noi saremo a vostra disposizione. Partiamo con la prima, questa la dedichiamo alle donne. Le donne sono abituate.

0: e accoglienza Peschiera, meravigliosi, grazie di cuore, grazie davvero. Adesso voglio ricambiare questo bel affetto che ci danno, c'è una canzone terapeutica, se qualcuno ha qualche acciacco cantatela, passa tutto, si chiama Canta e passerà, vai che si va!
1: Garantisce il dottor Tarantino d'Alessandria.
0: Allora io la testimonianza, stamattina avevo un po' di mal di schiena, ho cantato questa canzone, ho preso un Voltaren

0: Sì, la settimana scorsa, per esempio, faccio un esempio. Avevo mal di testa. Ho cantato questa canzone, ho preso un moment e mi è passata.
1: Visto? Funziona sempre.
0: Funziona, è infallibile.

0: Io non so te, ma a me è passata, eh.
1: È passato,
0: a me è passata
1: tutto.
0: Io guarda, c'ho l'infermeria di là, eh.
1: Ah, sì.
0: va bene ragazzi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, che abbiamo fatto 5 cumbie di fila, ma a noi piace anche cantare qualche bella canzone melodica, eh. Andiamo indietro nel tempo anche con il mio repertorio. Allora, questa è la prima canzone della mia orchestra. Adesso farò un piccolo sondaggio. Voglio vedere... è brava. Quanti di voi se la ricordano? Andiamo, ragazzi, partiamo subito alla grande. Un bel terzinato, tutto da ballare. Sangue amaro!

0: Mamma mia ragazzi, grazie. Che applauso meraviglioso. Io non so cosa fate voi domani, ma se venite di nuovo qua io torno, eh. Io torno, eh. A prendere questi belli applausi, guarda, si torna molto volentieri. Allora facciamo una bella cosa, prima di aumentare un pochettino il ritmo, vi voglio cantare una canzone, visto che Sanremo è finito da poco. E io quando c'è l'ambito di Sanremo, a me mi vengono in mente quelle belle canzoni che l'hanno vinto. Parliamo del 2015, quanti di voi si ricordano chi ha vinto Sanremo nel 2015? Vi do qualche indizio, tre ragazzi giovani, bravi, belloci, che portano la musica italiana a livelli internazionali, bravissimi, parliamo del volo, e questo è il loro cavallo di battaglia, questa sera la dedichiamo a tutti quanti voi, a tutti gli amanti della musica italiana, eccola qua, signori, grande amore.
1: Col codice 02 canta Matteo Tarantino.

0: Guarda, c'è da dire che lasciare senza parole me non è facile, eh? Sono uno che parla abbastanza,
1: Ce l'hanno fatta.
0: Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, solitamente io i ringraziamenti li faccio alla fine della serata, però alla fine della serata c'è la metà della gente. Io questa sera voglio farli subito, voglio togliermi questa bella cosa, perché credetemi che quello che sto guardando io da qua sopra è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che io mi sognavo di notte quando ero bambino, quando vedevo mio papà sul palco e vedevo che cantava, vedevo che c'era tanta gente che lo applaudiva. Io questa sera per me è un sogno che si realizza e questa sera vi voglio ringraziare veramente di cuore per quello che mi state dando, per quello che sto vivendo, che è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie a tutti quanti. Mamma mia. Poi fatti un giro qua da sopra, che, perché poi almeno si rendono conto di quello che vedo io. C'è tutte queste teste qua, tutta questa cosa qua. La Peschiera piena. Che la Peschiera è un locale grosso. Io quando l'ho visto la prima volta vuoto, ho detto vallo a riempire adesso sto locale qua. E invece no, questa sera è meravigliosa. Grazie veramente di cuore. Allora, c'è da dire che però io sono molto, molto fortunato anche ad avere alle spalle una valida orchestra, perché tutti questi applausi se no non sarebbero arrivati. Allora, intanto facciamo un applauso ai miei musicisti, ma poi... Ma che roba, ma che bello! Mamma mia. Però io ho fatto una bella cosa e qui ometti, cari, cari tutti gli ometti che sono qua presenti, mi dovete ringraziare. Io vi porto due donne per volta, mica una sola, due donne per volta vi porto. Allora cominciamo a presentare la prima. È bella, è brava, è lei, Erika Bertonasco. Lei vi canta Shine.

0: Scialla di qui e scialla di là. È la nostra Erika, è arrivata con scialla.
1: Grazie, ma che bello, grazie.
0: Adesso un'altra Tarantino è qua presente, questa sera. La mia bella e brava sorellina.

0: a modo mio, signori, Serena Tarantino.
1: Grazie, ma che meraviglia, grazie a tutti.
0: Vieni Giovanni, che è il tuo momento, forza. Io c'ho un altro solista qua nell'orchestra, è giovane, bravo e pure belloccio, eh.

voglio sentire con un bel applauso al nostro Giovanni Grossi. Bello, bello, bello, guarda, sono contento di questo bel applauso a Giovanni, perché te lo meriti, doppiamente te lo meriti. Uno, perché sei molto bravo a suonare e sei un valido professionista. E due, perché questo ragazzo ha 22 anni, ma è uno di quei ragazzi un pochettino all'antica, di quelli che sono ancora la testa ben piantata sul collo e i piedi ben piantati per terra. Questo è uno di quei ragazzi, ce ne sono pochi al giorno d'oggi. Fate ancora un doppio applauso a questo bravissimo ragazzo. Benvenuto nella famiglia Tarantino, benvenuto, hai la mia approvazione, è la mia... È ufficiale adesso, è ufficiale. Se righi dritto, va bene. Allora adesso beh, quella può cambiare, poi col tempo cambia, si sa mai. Adesso, a parte gli scherzi, ragazzi, facciamo una bella cosa. Andiamo a fare un tuffo anche nella tradizione, perché qui siamo in Piemonte. Si sente che siamo piemontesi anche noi. Si sente, eh? Arriviamo da Alessandria noi, dai. Andiamo con un bel un po' di tradizione. Facciamo la mazurka, andiamo con i classici e andiamo con la fisarmonica del nostro

Ma lo sai, Giovanni, che sei anche telegenico, eh? Guarda come sei bello in televisione. Oh, soprattutto quando inquadrano la fisarmonica e non te.

0: Vai, Giovanni.
1: E pensare che questo è il valzer, di solito col valzer ballano in quattro, invece è meraviglioso vedere.

0: Mamma mia, che applauso, meritato, meritato davvero per il nostro Giovanni. Complimenti, maestro. Adesso non spendo più parole, che sennò poi questa qua si monta la testa, eh. Allora, ce la fai fare anche la polca?
1: Vai.
0: Vabbè, c'hai 22 anni, ci manca ancora, dai. Andiamo con la polchettina.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Adesso invece una bella kizomba per tutti i ballerini, vi invitiamo in pista con le nostre belle kizomba. Non è una domanda, è il genere. Andiamo ragazzi con Non mi basti mai.

dire che i ballerini sono agguerriti anche con la kizomba, bravi davvero, bravi davvero. Allora qui vi porto un pochettino indietro nel tempo. Se vi piace la Begin, ragazzi, questa è stata un grandissimo successo. Andiamo indietro nel tempo. L'inno all'amore. Amore,

0: Ma tu lo sai, Serena, che quando cantavo sta canzone ero giovane.
1: Ah sì?
0: Una ventina d'anni fa,
1: Porca miseria.
0: Avevo 16 anni, 20 anni fa.

0: indietro nel tempo, eh.
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie davvero. Allora, Amsommia smentì al tango, eh? Che c'è qualcuno che avrà detto, arrivò al Tarantino a fanne in tango, eh? No, guai. lo facciamo. Senti il mio piemontese, che roba, eh?
2: Insomma.
1: È un piemontese un po' così, va bene, dai. Però avevate capito, no? Boh, allora
2: ma
1: andiamo
2: sì.
1: bene, dai.

0: Perdonami.
1: Perdonatemi, perdonate, perdonate anche chi ha fatto questo accordo qua che non era proprio quello.
0: Grazie, vabbè, grazie vabbè. Mille, grazie.
1: Allora adesso invece facciamo una bella cosa, andiamo con un valzer lento, vi teniamo ancora belli stretti, stretti, stretti, perché arriva una delle canzoni più belle della musica da ballo. E a cantarla per voi sarà la nostra bella e brava Erika Bertonasco. Arriva dolcemente.

0: allora io l'applauso non ve lo chiedo, ma se glielo fate sono sicuro che lei è contenta e se l'ha anche guadagnato. Erika Bertolasco, dolcemente indispensabile.
1: Grazie, grazie mille. Mua.
0: Bravissima Erika, brava davvero. Allora, che ne dite se aumentiamo un pochettino il ritmo, un pochettino, dai. Arriva un'altra bella cumbiettina, cominciamo di nuovo con il ballo. Andiamo con l'amore. Si muove le nostre canzoni, vai.

E l'amore si muove, come si muove questa sera qui alla Peschiera. Grazie, grazie davvero. Venga, adesso arriva una delle nostre canzoni più rappresentative del momento. Forza, si parte, andiamo in viaggio per 7 giorni e 7 notti, Francesca. Dai, che si muove.

0: cuore, grazie davvero. Allora adesso mi preparo il leggio, perché è la prima volta che la canto sta canzone qua, eh. Allora, andiamo a Sanremo. La canzone vincitrice di Sanremo,
1: Bella.
0: Il mitico, il grande Salda Vinci. Noi abbiamo scelto di farla a tempo di baciata, così almeno dai, ce la balliamo tutti quanti. Forza ragazzi, si parte. Come on.

Già le parole non è che... Salva Vinci! Avete votato voi?

0: parlare però le mosse.
1: Io e te a così.
0: Quindi devo fare, allora, saremo io e te a così, sarà per sempre sì.
1: Brava.
0: La imparerò, la imparerò. È che io ho un'allergia al matrimonio, quindi mi viene tutta una cosa,
1: lo so.
0: Che devo farci. E quando si parla di matrimonio a me mi viene tutta un'orticaria, mi viene una cosa. Bravi ragazzi, dai, teniamo il ritmo bello acceso. Sei pronta, Serena?
1: Sempre.
0: Un bel cia cia cia, forza, tutto da ballare. Arriva.

applauditevi. Finale con Cia, veo veo, bravissimi. Grandi. Dai che si riparte, questa volta andiamo negli anni 90, visto che vanno di moda, ci balliamo gli alle galle, andando in quel decennio meraviglioso.

0: palestra.
1: Mamma mia, come siete belli da vedere, belli, bellissimi, bellissimi davvero. Allora dai che torniamo ai giorni nostri però, sei pronta a ballare il tiburon?
0: Pronta.
1: Vieni Erika, dai, maschio, la nostra Annalisa, eccola qua, maschio.

0: Maschio.
1: Wow, la musica dei nostri giorni. Grandi, grandi, grandi, grazie. Davvero. Adesso però più vicino al palco, perché andiamo a ballare il mambo, eh. Questo è fresco fresco. Non è di giornata, ma quasi, eh. Si chiama Reset.

E avete ancora un po' di fiato? Avete ancora un po' di energie? Mamma mia, io mi sentivo a debito di ossigeno, invece loro sono belli arzilli, eh? Allora facciamo anche la tarantellina, questa è bella tosta, eh? È una delle più quotate del momento. Sei pronto, maestro? Ma vieni qui, vieni, dai, forza. Si parte con...

0: Datevi un bel applauso perché siete meravigliosi, eh! Mamma mia, ragazzi! Avete l'argento vivo addosso! Oh, complimenti, complimenti davvero! Mamma mia, siete stanchi adesso?
1: Ah! Ma che?
0: Non siete stanchi? Come? Loro, a me solo no, a vedervi ballare così mi viene tutto un sudore, tutto un fiatone.
1: Cioè, ballano loro su di tu.
0: Lo so, è così. Allora, no, facciamo così, dai, facciamo ancora una pizzica, eh? E poi però cambiamo genere, che sennò mi devo riposare un po', che c'ho una certa anch'io, eh. Dai, facciamo la pizzica, maestro, dove sei? Forza! Vai. Vento d'Irlanda, si riparte! Dai, con la pizzichina e andiamo a ballare!

0: Complimenti, complimenti davvero. Mamma mia, ragazzi, quanta energia questa sera, eh? Sprizzate energia da tutti i pori. Bravi, bravi, bravi davvero. Allora, complimenti maestro. Noi ci vediamo tra poco, perché poi c'è da fare anche ancora un pochettino di tradizione. Adesso invece io guardavo, allora, di fronte a noi, allora c'è quel muro, lì ci sono un sacco di titoli di canzoni veramente famose, e sono tutte canzoni legate alla Peschiera. Sono canzoni che o sono nate qui o sono nate comunque dalla vena artistica di grandi artisti che sono legati alla Peschiera. Allora ce n'è una in particolare. Allora, noi questa canzone qua devo dire che non la facciamo più tantissimo, però secondo me è una delle più belle che sono nate nell'ambiente della musica da ballo. Serena, sarai tu a cantarla, eh? Ti mettiamo qui al centro, creiamo una bella atmosfera. Intanto fate l'applauso a Serena, che a lei piacciono, eh?
1: Vai, sulla fiducia, mi piace ancora di più.
0: E allora andiamo a riassaporarcelo. Andiamo indietro nel tempo, tenetevi belli stretti, perché Serena canta per voi Angelica, L'universo per me.

0: Eccola qua, il gran finale. Angelica, l'universo per me, signori. L'applauso è per Serena Tarantino.
1: A voi. Grazie, grazie di cuore ad ognuno di voi.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
6: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a a Gasparri, a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
5: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica,

0: ascolto, buona giornata.
1: Arrivano per voi le 50 primavere.

0: mamma mia, che roba, grazie. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora, questa è una serata un po' speciale anche per me, eh? Allora, a parte il fatto che adesso tra poco, anzi, guarda, è scoccata la mezzanotte da poco, è scoccata la mezzanotte. Ma ragazzi, io faccio un appello agli uomini, uomini, preparate le mani e facciamo un bel applauso a tutte le donne qua presenti, a tutte le donne. La cosa più bella del mondo, ce l'abbiamo. Teniamole sul palmo della mano, portiamole così. A tutte le donne, a tutte le donne. Complimenti, tanti auguri a tutte le donne, eh? Eh? C'è un po' di auguri, li facciamo subito, guarda. Ciao Pasciu, che io poi. Se no, adesso che mi sono ricordato, è che c'ho un neurone solo. Io, a differenza delle donne, che abbiamo, stiamo festeggiando le donne, io a differenza delle donne c'ho un neurone solo. Le donne hanno un sacco di neuroni, quelle che sono multitasking. Io invece no. Allora, intanto facciamo gli auguri a Francesca di Asti. Oggi, 7 marzo, quindi è passato da poco, ma comunque ci siamo. Compie 90 anni, ragazzi. Me lo fate un bel applauso. Questa signorina. Auguri di vero cuore. 90 anni, un bel traguardo, Poi, allora, dagli amici, tanti auguri a Sergio. Sergio, buon compleanno anche a te. Caro Sergio, è un pesciolino come me. E poi ci abbiamo tanti auguri a Rosetta. Qui ci vorrebbe un farmacista.
1: Secondo me Venera.
0: Allora, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea. Ma gli auguri sono a?
1: A Fran.
0: Sei una farmacista,
1: Francesca.
0: Tu? Non so se vi è mai capitato che quando voi andate dal medico, no? No, ti fanno la prescrizione, scrivono delle robe che tu non capisci niente. E tu dici, adesso lo do al farmacista, figurati se capisce anche il farmacista. Invece i farmacisti capiscono sempre. È per questo che dico che ci vorrebbe un farmacista qua.
1: Francesca.
0: Inizia con Franco, sarà Franca o Francesca. Auguri, eh? Vabbè, noi facciamo gli auguri a Francesca. Francesca, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea, Rito e Gino. Oh, auguri. Ah, lei la nuova sempre. Auguri. E facciamo gli auguri anche a Roberta, da tutti quanti gli amici. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, grazie, grazie davvero. Adesso invece arriva una canzone, mi fa tanto piacere che questa sera me l'abbiano richiesta, Puoi partire subito, maestro. Allora, questo è un brano che troverete nell'ultima incisione della mia orchestra e si chiama Due come noi. Questa è una canzone che ha fatto veramente, a me mi ha aperto il cuore. Io spero che però piaccia a voi, perché se piace a me rimane lì. Deve piacere anche a voi. Due come noi. Si va. Auguri.

Mamma mia, quanti belli applausi, grazie a tutti, grazie davvero. Allora, prima, quando ho fatto la baciata, abbiamo fatto l'ultima canzone di Sal Da Vinci, quella che ha vinto Sanremo. Però ce n'è una di Sal Da Vinci, ragazzi, che anche quando l'hanno accennata all'Ariston, mamma mia, si sono alzati in piedi tutti, hanno cantato tutto, ha cantato tutta l'Italia. E allora cantiamo anche noi, qui alla Peschiera, dai, nel nostro piccolo, andiamo a cantare questo grande successo planetario, Rossetto e Caffè, Sal Da Vinci, le belle canzoni italiane, dai!

0: Seranzino.
1: Wow, Rossetto Caffè, la cantavano tutti mentre ballavano, eh? E ci fa piacere. Allora, io ho due donne in orchestra, adesso le mettiamo insieme. Mettete gli elmetti, l'armatura, mi sa, si sa mai. Quando mettiamo insieme due donne,

0: applauso doppio che sono in due, Erika e Serena.
1: Grazie.
0: Adesso invece alla fine, se ce lo meritiamo, l'applauso dovrà essere triplo, sì. Perché mettiamo tutte e tre, parti pure maestro, tutte e tre le voci dell'orchestra, le mettiamo insieme e le mettiamo insieme con questo brano che è una delle canzoni più in voga del momento, le più richieste. È impuntuale come sempre, anche questa sera, la mitica Rapsodia.

0: Mamma mia, che bello, quanti applausi questa sera. Andiamo a casa col cuore bello gonfio del vostro affetto. Sì. Grazie davvero.
1: Grazie di cuore.
0: Allora, aspetta andare. No, ma tu aspetta, 10 minuti, poi puoi andare. Due canzoni, poi puoi andare. La corriera aspetta, 10 minuti, aspetta. Guarda, tanto la corriera parte tra... La corriera? Ci sono ancora le corriere? Allora ragazzi, no, adesso a parte tutto, facciamo una bella cosa. Prima che mi parta la corriera, che sennò poi rimango qua. No, prima di fare anche una piccolissima e breve pausa, allora ci sono due canzoni che voglio cantarvi. Anzi, su queste canzoni qua, se qualcuno magari volesse avvicinarsi al palco, per noi sarebbe veramente un grandissimo piacere, se volete venire vicino a noi. Allora, io direi di partire con la prima. Quella la facciamo dopo. Adesso ne arrivano due, ma sono sicuro che ti piaceranno. La prima, ragazzi, la prima è una canzone che potete anche ballare, ci mancherebbe altro. Allora, quando ho guardato Sanremo, io Sanremo quest'anno, devo dire la verità, l'ho guardato un po' a stralci, l'ho guardato un po' poco. Uno, perché lavoravo, e perché quando ero a casa ogni tanto davo un'occhiata. Però mi è capitato di vedere il giorno dopo uno stralcio di una parte di Sanremo dove c'era un cantante che è salito sul palco. Questo cantante qua non partecipava a Sanremo, perché secondo me, se avesse mai partecipato a Sanremo, avrebbe vinto, credo, con un distacco almeno del 200% dal secondo. Perché ragazzi, è una roba meravigliosa. Allora, questo cantante è un ragazzino di 82 anni, è salito sul palco dell'Ariston di Sanremo, ha preso il suo microfono in mano, l'ha appoggiato all'asta, ha fatto quello che sto facendo io in questo momento e ha cominciato a cantare due delle sue canzoni, una delle quali nel 1988 è arrivata al quarto posto nella classifica di Sanremo. E se è arrivata al quarto posto una canzone di questa caratura qua, è perché le altre erano veramente toste. Tanto è vero che quell'anno ha vinto Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Questo grande cantante si chiama Fausto Leali e ha cantato due canzoni che sono rimaste veramente nel cuore di tante persone. Adesso facciamo finta di essere a Sanremo, facciamo finta che ci sia anche il televoto.
2: Ma sì, votiamo.
0: Allora tu fai il presentatore, fai Carlo Conti, vai.
2: Ma ti pare? Non sì, mi manca, vai. La barba.
0: No, ti manca la bronzatura, però va bene lo stesso, è uguale. Anche senza bronzatura va bene lo stesso, vai. Vai maestra.
2: Signore e signori, dirige l'orchestra il maestro Cristian Giardi.
0: Ma come Cristian Giardi?
2: Sì.
0: È il batterista lui.
2: Eh sì, va bene.
0: Ma va bene lo stesso, uguale.
2: Non mi rovinare la presentazione.
0: Allora. Scusa.
2: Col codice 01 canta Matteo Tarantino.
0: Mi sono messo il testo perché io, nonostante non abbia 82 anni, sono rincoglionito come uno di 82.
2: No,
0: quindi...
2: Sì, sì.
0: Si può dire, non si può dire?
2: No, non si poteva.
0: Allora, ma grazie. Mi fate un applauso anche al pianista, che non era a Sanremo, ma è forte, eh.

Fausto Leali, 82 anni, mamma mia. E io che ne ho 26, guarda come sono già ridotto.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Annalisa. Io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per
1: grazie.
0: Lei. Annalisa,
1: grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma Vicini. Eccolo qui.
2: Cammino piano tra i riflessi di città.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

0: vieni a fare l'amore.
1: Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Beh, allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valserino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lo terrei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali, eh? Eccolo qui. Un tango

Molto bene, congediamo un attimino Fausto. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni. E direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Quanti amori!
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

0: Mauro Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo anche. Grazie. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, eh? Ritorna Fausto, per voi. Questo valzer lento è il migliore, direi, eh?

applauso della Peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: Buonanotte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Beh, io non ho mai parole per presentarvela, indubbiamente, signori. Annalisa Tassi.
1: Grazie davvero.
0: Allora, a questo punto, un brano che dedico a due carissimi amici che sono innamorati di questa canzone. Signori, Cacciatori di Stelle. Eccola qui, per voi.

Grazie, grazie veramente di cuore. Non fermatevi, eh. Sentite cosa sta arrivando. Una vostra richiesta, eh. Signori, Farfalla in difesa per voi. A ritmo.

0: palla in difesa.
1: Benissimo, cominciamo ad accelerare, ragazzi, e andiamo a ricordare i grandi successi degli anni 90-2000. Così. Allora.

Molto bene, signori. E questo era lui, Davide, una produzione targata La Peschiera. In collaborazione indubbiamente mia, arriva in collaborazione di Giorgio, arriva la baciata, un amore sì, così, su!

0: Oh, bene. Allora, a questo punto di serata, siccome siete qui davanti a noi, vedo che siete instancabili, siete veramente bravi. Allora, io vi chiederei solamente 3 minuti di stare qui vicino a me. Venite tutti quanti qui, perché io devo dire un grazie di cuore a Radio Liscio e anche a Prima Antenna, che hanno fatto diventare questo brano molto ma molto importante. È un brano che l'avete visto, c'è anche un videoclip, una canzone veramente che mi sta portando veramente tanta fortuna anche per un progetto internazionale. Venite pure qui vicino a me, eh? Venite qui vicino a me, dal mio ultimo CD, questo brano che porta il titolo di La forma del vento, tutta per voi. Venite pure qui con me, eh? Dai. Venite qui vicino, dai.
1: A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: poesia in musica, La forma del vento.
1: Grazie, questo è un brano che troverete nel mio ultimo CD, è qui al palco. Allora, però non dobbiamo mai scordare il passato. Adesso tornate tutti al ballo. Correva il 1982. Signori, 10 anni fa, per voi!

10 anni fa, un brano che dedico a tutto lo staff qui della Peschiera, a Giorgio, a Cicci e a tutto lo staff.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi. Signori, arriva Guerriero per voi.

0: vincitore del disco di platino, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

trotta. E già sento il ritmo sotto, eccolo qui. Quando si cantava e si ballava sulle spiagge, era il 2002. Signori, arriva

Molto bene, signori, questa è la onda. A questo punto, prima di tornare a un girettino di liscio, vi dedico questa canzone. Non è molto ballabile, appunto, me ne scuso, però è una delle più belle canzoni scritte in questo secolo. In una mia versione, signori, l'Adagio di Albinoni. Tutto per voi.

0: la voce Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, signore. Allora, ci balliamo un girettino di liscio? Dai, cominciamo con una mazurchina. Dai, eccola qui che arriva. Andiamo.

0: Molto bene, questa era Fausto, eh? Allora, a questo punto io cedo la parola al carissimo amico Giorgio, eh? Eccolo qui.
1: Tullio! Ciao Mariangela.
0: Sì.
1: Loro sono sempre in televisione, questa gente qua sono sempre in televisione. Ben arrivati, che piacere. Caro Mauro, come sta andando la serata? Davide?
0: Beh, direi benissimo.
1: Come andiamo?
2: Tutto bene,
1: ci sei?
0: Direi molto bene. Grazie a loro, indubbiamente.
1: Sono simpaticissimi. Ecco. Tanti auguri di buon compleanno, quindi a Giovanni, dove era Giovanni là in fondo? È già andato via, no, c'è ancora Giovanni. Tanti auguri di buon compleanno. Filomena, tanti auguri anche di qua. Tanti auguri, vieni che ti facciamo gli auguri. Vieni che entri in diretta, siamo ancora in diretta, cari amici di Prima Antenna, Studio 1, tutti gli amici di Radio Liscio. È un buon compleanno Radio Liscio, adesso facciamo magari, lo intoniamo.
0: Auguroni, eh.
1: Auguri, girati di là, eccola qua. Cara Filomena, tanti auguri da tutta la Peschiera. Guarda anche Corrado che ti sta inquadrando. Vuoi dirne una?
3: Dico viva la Peschiera, perché io è dal 90 che vengo qua.
1: Dal 90, sei un pezzo di storia.
0: È vero.
1: Brava, complimenti. Una bella situazione. Come abbiamo detto, Radio Liscio fa 2 anni oggi, quindi vorrei facciamo un bel applauso a tutta questa bella realtà che è Radio Liscio.
0: È una realtà stupenda.
1: Radio
0: direi,
1: Liscio Live, che sta provando in tutte le maniere a farli crescere, mantenere e appassionare il settore.
0: Ci stanno riuscendo molto bene, direi. Bravissimi ragazzi, continuate così, mi raccomando.
1: Guarda da là. Guarda anche di qua, eccoci qua. Buon compleanno, facciamo un tipo un happy birthday, ce l'abbiamo un qualcosa tiriamocela un po' in casa questa bella situazione.
0: Certo.
1: Il prossimo sabato arriva Franco Bagutti, io ve lo dico, sabato 9 Franco Bagutti e 16 Alex Biondi, il 23 Fabio Cozzani e il 30 Paolo Bertoli. Quindi chiudiamo il mese di maggio.
0: È un grandissimo mese di maggio, Vai!
1: Ci siamo? Buon compleanno, Radio Liscio!
4: Happy birthday to you.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Allora, io mi chiedo, Mauro Levrini che mi fa la voce sottofondo e fa gli auguri al Radio Liscio, proprio ciao da Mauro Levrini, fammela un po'.
0: Ciao da Mauro Levrini.
1: Fantastico. Caro Mauro, allora me ne canti ancora una.
0: Sì, me ne
1: salutiamo
0: una.
1: Gli amici della diretta, li salutiamo e poi state lì perché abbiamo la super esibizione e noi poi andiamo a mangiare anche un po' di pasta.
0: Va bene.
1: Cosa
0: va
1: ci
0: bene.
1: Canti?
0: Allora, volevo fare ancora un minuto di sole, un brano che loro vedono sempre anche su Prima Antenna, è un brano che sta andando veramente molto forte. Ve lo dedico dal mio ultimo CD. Grazie.
1: Un applauso
0: ancora.
1: Allora a Mauro Levrini, ragazzi, e a tutti voi.
0: Grazie.
1: A dopo.
0: Grazie a voi.
1: C'è un po' di fumo qua.
0: Siamo tossici un po'.
5: No, amore, vai per il microfono. Grazie. Vai.

puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai.